sguardo nell'orecchio della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire.